lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.